ma questo tammoni mi amo non vergo cogam te panno dolan paperi la tonda si squalata la tegica ve li stisca tulla e a uno stat curo sin cazzulla questo tammoni mi amo non vergo cogam te panno dolan paperi la tonda si squalata la tegica ve li stisca tulla.